0: banam simae
1: bata mwango
0: ndoti ponda yo yatimba
1: mbale
0: ni sonye mbale sisi mbale se sandolo na loba apudina mulata kumwasu
1: mubedi bekele
0: e muwane ndolo tete nasu so mutoro muwane musiki otete nasu ndi longena.